0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Abate. Dici d'ingello voi.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 2:10.
1: Gabriella Ferri, Aluciana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre Calusive.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miezza, a dinte e fora, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza d'India fora, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua.

E allora senza scrupoli ma comincia a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto da signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiedemi in da camera, e s'assottaia signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tucca, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito disse io ma non è ora, e il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa,

0: di fumar lo scuola ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e perché che drink den dra, di fumar lo scuola ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Merola, Nammurati ti.

0: Costa, oi lì oi là.
1: Carme quando domenica, carme quando domenica.

Bruno Venturini, Agur e Mamma.

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Ciccioranel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Ciccioranel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 3 e 7 minuti.
1: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Uarracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Virgili.

0: una cosa. Pepizzica.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Dino Olivieri, Santa Lucia Lontana.

0: Mamma bella, sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a cammana. E per me passa giornata dentro l'acqua margellì. Malza e settamati, perché mangia a rinfrescare.
1: Ho sentito sto calo, mamma bella, sto schiattando.

che bellezza, ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

in da casa ha già messo 23 ventilatori. Se mi viene a bambora, e non che ti affa, fallo mio, come ti viene, questo falso che è l'inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che godere!

stanza da dormire, c'è misero gli azzi, scoppiate, guagnate, come addorsa chi ha con sé, come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona secondo sola, così pensi che sono a te.

0: sto canto che se mora sono prestati a fora.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Roberto Murolo. Malatia.

nessuno è più fatica a sto paese, son garzette e piante soseccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

Dica Marisham, muovo con da Marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmella si è salvata. Ogni dune ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, Marisham. Per capriccio e no p'amore, un uvasa e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam. E la legge non c'è sta.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cine sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Tup tup Marisham, arabita Marisham. Marisham voi non parlate, ma perché non rispondite? Marisham che vi sentite, non garrate qua a parlare. Pure voi vai da cura, buonanotte Marisham. Pure voi vai da cura, buonanotte Marisham. Buonanotte Marisham. Buonanotte Marisham.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Mario Merola. Coro Forastiere.

fa quello che vuoi tu, non voglio più soffrire, lasciami in pace.

Maman, na zingara m'ha dit che quanto per destino porta scritto tu voglia fa sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuol bene e che bene te vuol. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo'.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, Tarantella Internazionale.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Dino Olivieri, Tuca Nucchiagne.

0: ma come chiove.
1: Roberto Murolo. Agata.

che è ridotto quest'uomo per te. Ma cattai nu cappelluccio tuosto 3 anni fa, e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà, e mi ha detto il custodore, non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutato, vi consiglio dove è tanto.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A festa e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: José Carreras. Cor ingrato.

Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiù ne vuoi, rosa e cerasa, e tanto te ne do, insieme a chi vas, a Capemont, a Vimma fa pace.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Concetta Barra, nascette Miezzomara.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Aggi portuto un suon, tutti stamor. Aggi portuto un cor, appresso a te. Noi orna mi fai campà. Noi orna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Stamor morì.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenessa, per la

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Peppino di Capri. No quarte luna,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 6:06.
1: Fausto Cigliano. Paese mio.

Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è. Come facette mamma te? Ossaccio, meglio te. Vuoi sapere che non ci mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più è della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, corre cabruccio

notte scura di gennaio, e tu venisse e ho cuore di tramaio, e che triemme dici se pento guaio, che a me succede se me la serraio.

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, e pure tu io l'hai data al lutenente, ma non mi importa, a non è commoviente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napoli.
2: Mauro De Gregorio. Monasteri Santa Chiara.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: A Vuccatusa costa più vicina e tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e un felice di voce, con te vicina canta e su felice amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra e poche luci.

saracina, o saracina, bello l'aglione, o saracina, o saracina, tutte fremmano fa sospirare, e belle facce, e

o sarracino, bello aglione, o sarracino, o sarracino.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fernando De Lucia, Luna Lu.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

mo tu porta a Margellì. Sempre che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 7 e 10 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Nicola Arigliano. Resta con me.

Perché mi arruppo il cuore? Perché malizioso? I capelli più biondi del sole? Perché sto occhio più bello del mare? Questa bocca più rossa del fuoco? Non dormo più. Maliziosella, tu sei la vita mia. Per te, i mori, gelosia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti, ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Vittorio De Sica, Sospiran.
5: La fanastelle foglia rampicante, la puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava.

la lacrima cadu repentimente e la fucella e due manello pronte che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Maria Nazionale. Ite Vurria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio o cuore mio per forastiera. Signori, che ne riuscite? Ribellizzi sta città. Signori, chi può fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimento.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 8 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Rino Palumbo. Passione.

Sergio Bruni, a Sunnambula.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Enrico Caruso. Ima ricorde Napoli.

quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai più bella. E come mo, come mi scordo uscire tutte le canzoni. O mare, come mi scordo i Napoli. Come mi scordo i mamma, come mi scordo

0: Napolo bello mio, si sempre tu, si sempre tu.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Maria Paris, canzona appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Mala Femmina.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella, Ischia mia.

0: la stierga scurtando un dopotio.
1: Francesco Albanese torna.

0: John Thiel, Pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siente cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero un, perché si pure tu si cresciute.

Pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia. Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella, e voi tutte vase comune. Perché si pure tu si cresciuta, se siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rocca.

manine e me ne sagliette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e chiù dispiette,

0: Canzoni napoletane.
1: E la nottata stilla, terri Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mieza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare a guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: sempre con te.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 9:05.
2: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
3: Cambardella, non mi guardate.

Maria sapeva che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la luce mia va presentata.

0: parasita, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, codoce sotto la faccia, fino a mocca mi ad arrivare.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Gabriele Vanorio, piscatore pusillaco.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, Anna murata mia.

0: Ho scelto un nome eccentrico. Ninì Tirabuscio. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Tirabuscio, mai più ti rivedrò.
1: Chi lo turzi mio marito, non so poi più sopportare, l'ha già coso lo vestito, ma già

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Giacomo Rondinella. Lacrime napulitane.

0: canzone a Chiarastella.
1: Thank you.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco Albanese.

0: e a Mario. Uvash.
1: Agenda camma bene sentinella, non da Uvash da mattina sera, ma chi storia per te c'è novella, ma come se c'è cade sta morera, e invece voglio bene una figliola, che sta in Uvash e non

mi dice, ma signore mio, a sto quarto piano non c'ha mai. Io vado, dice, quando è certo Dio, in la terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sera, può sta con l'ore quando si marita. No.

0: quando cazzo che la figlia della mamma della figlia la pistaglia è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione. Papà, che fra nipote titolato, dice, e andrò a fornì, che stupasone. Ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure, durignando. No, tu asci non se fasci,
1: e la regge,
0: e la meglia regge,
1: Gesù signore.
0: Vado in mastrascio,
1: e sì signora, ama ben dagli aseggio.
0: Quando fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: Hab ich mal another love.
1: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Mario Tunolo.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tall'està, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, che ne riuscite, ribellizzi sta città? Signori, chi può fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 10 e 5 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

Io metto in croce a te, ma mi s'angrocia. Perché non bacio a tempo, mandolino? Perché a chitarra non si fa sentire? Ma con chiagna tutta con certina. Addo

Istucor e Masti Forge. Sempan faccia a forgiatella, mina, umantece e martello. Tunucor angatana. Ma però, Stucor e tuost, è nacciare consistente. Cavartiello e fuoco ardente non ci può fatica. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Monica Sarnelli, a più bella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusilloca.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 11:06.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Ususpir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapone, guarda te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita col barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho le bocca rossa che sfizia da vasà. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Ah.
2: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Come ti puoi scordare lo primo amore e come puoi salire in coppa all'altare? O vi, che sto morendo di gelosia mentre sono per te l'Ave Maria. Povero coro mio, coro spezzata, che ti ha voluto bene e tu l'hai traduto.

0: Vera Nandi, so chiacchiera.
1: Napoli lo succede, dice la gente, che era semplice e che era più bella, che si scialava, ma con poche niente.

buono c'è ogni sera e luce ogni colore e tutto fannato sei canzone per radio per tutte le strade di Vibor se sente le canzoni.

0: Canzoni napoletane.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 12 e 5 minuti. Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada Anfusa.
2: Ma dice non so fatta.

Santino Tedone Pippo Caruso, il Spingle francese.

vis e va savanna cingono turnese, a chi va belli spingola francese, a chi va spingola che bo, ricita a me, capur un baravì.

0: Canzoni napoletane.
1: Ma rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parta tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Adriana Martino, d'immane chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Gilda Mignonette.
5: Viene menzogna.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Abate. Reginella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Scomunicato.

0: Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portare nessuno appresso a te. E invece no. Nu frate, una sor, una nipote. Solo non stai mai una volta. A scimmia sempre a tre.
1: Ti avevo

0: bussato giù in noi i suoi bisnonni. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
2: Beniamino Gigli, canta con me.

scurità tutta peccata, strigno un braccio a te sotto astuci.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 13 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Licia Albanesi, Piscatore Busillaca.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Chi dice che l'amore è novellina amare, o è nata senza cuore, o non ha saputa ma. Dincelo tu, Marì, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marì.

io un'attacca, ti fanno assai più ricco e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris. Doi paravisa.

0: Canzoni napoletane. Voglia te.
1: Gilda Mignonette. Passione.

sto limone, ti splammesso pietà.

è sì che è lunga come lo stattina, la Carmenella guarda stuaglione e dice sempre mangia tu.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Domenico Modugno, nessuna può sapere.

0: vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
1: Vorrei sapere perché.

0: Ma dolce sotto ad azzo, fino a poco vado ad arrivare.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Santino Tedone, Pippo Caruso, che mi imparato a fa?

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 14:07.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Anamecor.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Lina Sastri, Mie Zalie.

0: Ca certi voti pensi che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Teddy Rino, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

pesantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice: saglie, viene. A letto non si sente più sicura. E

0: trasparente.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Mario Abate. Nasire Maggio.

gamba, prore a pompa, mai nessuno ha giurato.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 15 e 5 minuti. Sergio Bruni. Viena, Manzoni.

Non c'è bisogno di tincare, pandovinà, con c'è. Come facette mamma te, o saccio meglio te. Vuoi sapere, cringiamo a tette? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

tre anni o porto sempre ancora. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E mi ha detto, musatore, non vi posso arrabutare, l'aggio troppo arrabutare.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, tu sei tutto per me.
2: Lolita.

0: scusate, giovino, io so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
3: Claudio Carluccio.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Sto cuore analfabeta te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente più.

Gennaro Amato, Ushumek.

0: Ma tutti i filosofi erano a cui scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi sa, chi è, chi ho bisogno di più cresta. A ieri venisse una filosofia, su me, ha congiato questi scarpa, ormai. Su me, quando è provato, si convierte. Appena che ha tanto una figlia. Sentite, ma santo, voi mi piace da stare. E siamo lì da tanti varunghi, e ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta passata sotto la yard. Appena ho venuto, orato quattro costolate, a così chi la mora. E i vagati e elettrici, e ci ha fatto, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma si tu me lo pari a questi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la merita, eppure ci staria una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, ma chi tu me li caga, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciumecco mia, ne vanno si d'abbonate che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda e senza ciumelina. E stavia fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stendi su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'hai buona allargata, sa mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quando era bello, ma tutte le figliole stanno mettendo pasto con me. E per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la
1: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Roberto Murolo. Maruzzella.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse sana mi piagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimma chi ti trappena, dimma quasi catena, saggiava gli aspettati.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Mo fai proprio a capire, sta in gustosa. Ho fatto che la mamma.

Quando è stato un'opriscia non è stato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 16 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

me la fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena all'unna ci a passeggiare. Coppa all'astaga, ci sto anch'io. E le dico, sto ok.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana,

0: Maria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Farò stritto come bus, il bus a te, lo fa fuori che è ferito, ma con

che fa buona sta.

0: Ah, sta bene!
1: America, l'America!

0: tocca a me, ma nessuno lo faccia morire.
1: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gina Santelia e Traditional.

nato poco stracqua. Torna a chiovere a schiova, rido solo con l'acqua.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Se mi suoni di suona che fai, non è peccato. E sì, mi suona, lo va se mi dai, non è peccato.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 17 e 6 minuti.
1: Gino Ruggero, Lucio Domar.

Vas a can jus que mus se puse que fam de fa. Troppo famoso lo ghiaccio, cosa va a scordar. Tanto scuro chi neva ora senza

Vase cangiuse qui, non fuse che vanno fa, da danna scusa che porte chiuse senza scusa. Mi batte forte, canto la morte, canto

l'aggio portato capo concertino, o sfidia mi fa sentire cantare. Ma già bevuto un bicchiere vino, o che

0: Quella là. Mo va dicendo che mi vuole sta. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che mi pazzisca e poi mi spara. Quella là. Non sa che piacere che mi fa.
1: D'amore mi teneva incatenato. Ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che Lucente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Sergio Bruni, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Alberto Amato, Silenzio cantatore.

bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Io non mi scorto, no, i tengo a mente. O bene, io male in sta passione amara. E amara come si, tu ma si cara. Chi uccare tutta vita, si può me. Ma che t'importa a te, se sto soffrendo? Per sto cammino che mi ha dato l'ora.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 18:09.
1: Giuseppe Capaldo, a Tazzi Caffè.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Abate, Mare Verde.

ho scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Fausto Cigliano. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Alberto Amato, non la penso proprio più.
2: Quanta volta mi ho incontrata, sempre solito parlare, io già faccio sta masciata, ti va male che

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse a ballare.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giacomo Rondinella. Dici in cielo voi.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Chi dice che l'amore è non voler amare, o è nata senza cuore, o non ha saputo amare. Dincelo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie.

questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 19 e 8 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.

pura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Roberto Murolo. Ha già perduto suon.

che l'allà. Mo va ricenna che mo vola sa. Se crede che mo faccio sangamare. Se crede che mbazzisca e poi mi spara. Che l'allà. Che l'allà. Non sa che piacere che mo fa.

0: Gloriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione. Sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato pure la coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa? Ma vedo frisca frisca e paventassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manca ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guardate.
3: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
0: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 20:07.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Ciel, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora, ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna.

0: Madonna, l'amore,
1: come on,
0: e tu portiere un

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Oreste De Bernardi, Umar Nariel.

di San Gennaro. Quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così la cialeggia, fino a Roselle Maggio.

zitta zitta doce doce, t'aggia di te voglio bene, zitta zitta doce doce, io to voglio fa

batto cor piette, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 21 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mario Abbate. Viena Manzuonna.

0: via rosa. Fresca, fresca.
1: Ho sentito sto galo

la zarra fritta. Ah, che bellezza, ma di niente a che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

sta a casa, c'ha mise 23 ventilatori. Se mi viene a fammora, e non dico di assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che era inverno. Sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, un po' carogno, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

stanza da dormire, c'è misero gli azzi, copiatero, guagnate, come addotta chi ha con sé, come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così parte che sono azzurra.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Oggi portuto un suon, tutti stamor. Oggi portuto un cor, appresso a te. Noi giorno mi fai campà. Noi giorno mi fai impazzì. Sto bene, mi fa dannà. Stamor, morì.
2: E notte chi ne si è addormuto male? Ma sto scettata e spasma sto cuore. E voce notte si sono fatte rare.

0: Buonanotte, Marisha.
1: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi. Suttanelle Casunciella.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare, non ce vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

accattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha,
2: guarda, stupisci.
0: Ha ridotto quest'uomo per te.
3: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
4: Angela Luce, o mese de rose.

Sì, mamma, te t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella Street, tu. Che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca rossa, che sfizia, i tuoi sa.

da roccia roccia mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisce oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

Poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sino a popate è tutto vicinato. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenzia. E te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un gilette. E ho sturandiello che faccio che fungillo. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

oi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene a mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa capille, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare se vasa pizzichilla.
2: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario San Marco, o solo mio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 22 e 5 minuti.
1: Ria Rosa. Stugazzona. Cottiena fa.

passano segue la papà sto scusarizia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto

Sille succhero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportò. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Va

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

occhio tuoi bella ma dicione sì. No, questa luna nessuna bucina, sta bocca bucciarda.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marisa del Frate, bene mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

fuori l'orgia. Oh, capisco perché cerca e non lo trova. Steva a Pisa e chiudo frisca. C'è rimasta solo l'uova.

0: Che stia rumbrescu gni.
1: Aspettando, aspettando.
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, madrina la figura.
0: Trova da mamma.
2: Oh, ma si viene a cagare.
0: Vado, fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello battiroccio.
0: Trova gusto, ah.

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi stanno se. O Simone che fria con un male di pesca da bu, a rumene che non va fai.
1: Con matanda vira nizza, da la scina schizza schizza fino a panna lo scavo.
0: Che si arrumbere scugnizza.
2: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
3: Anna Magnani. Ha già perduto suon.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'8 ottobre. Sono le ore 23:06.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Mario Trevi. Dici d'ingello voia.

0: Via Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me è venuto 3. E dai 3

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, sennò che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fa'.

0: suo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, che bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a quello cagnolini e detto a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto pantanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Narizza torna e parte una canzone. Quando la mana aiuta l'ata mana. E quando la manna stumare quando onna. Mo, contenta di questa marina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Core spezzata.

Io me ne faglio a fianco a te, da su una nave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio le viola, si è d'amore, sospira, a che serve le parole, fate

fatta d'amore lo capo la sonfanta, tutti la cantano di lenta. Fin dall'ombra s'abbandona un compasso, la canta la canzone.

fin dall'ombra si abbandona un compassone, cala canta la canzone di sirena. Pittore che tuo pizza, poeta che

Maria, senza ne rute linde, braccia me cadute, ma passate malavita, sì. Poi non stamma senti, poi stella lì sa sapere, non sa

0: non mi più sparisce mai.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spuso! Pasca un burlicchio! E te mana dovuto!
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Sergio Bruni, suona a Mare Chiara.

la modella, un mantello di grilla, ma per tenere così. E papà dinda a casa, ma ci lo puta scusa, e trovami lì scusa, mi scende.

mani e va, signori, spiegano un sacco lì. Può fa bella figura, da vi piace, compare. Tu mi porto capire, guarda, cazzutella. E invece carmanella, ti fai chiamare a me, ma sei. Però, però, guarda che mi piace, stai a

0: Stasir, goppi i vic, va a chitarra scinna puttulita, te una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccata la rete. I scarpe a varcatella e una casone fatta a zumba fosse. E chi si vota a ca e chi si vota a là guardando le passa. O chiamano Giovanna ca chitarra, perché sapeva cantare tutte le canzoni.
1: A sera in coppia vica con la chitarra scena per tunete, te una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccato a rete, e scarpa a barcatella e una

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia, prima piano, in coppa un campione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, Eva Margarita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre, è mezzanotte, è 6 minuti. Canzoni Napoletane, tu sei una malatia.
1: Ferruccio Tagliavini, Coran Grat.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gino Becchi. Perché?

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: So bambanella, i coppi quartiere. Per tutta Napoli faccio parlare. Quando hanno scusa, i vicoli, a sera, goppo pianil, ma mette a ballare.

La biondina tu non chiagnara pa' me, napolitana tengo cara tu me te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostinia voglia.

0: sia lontornata, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
2: Ferruccio Tagliavini, ite vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre, è l'una, è 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ferdinando Rubino, Tornamaggio.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo pa' prima

voca voca già portata allora sotto l'argente che sta luna chiara, guardateci da terra che sbra-

che del rumo din dall'acqua scura, lontana qualche voce piscatore, e a barca nostra no, non sarà tira.

0: Comprata una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e t'agazzo in un ritratto. Tau fa una foto, yam, fattella fa, bellezza mia.
1: Da che facciamo amore tutti e due, io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e t'agazzo in un ritratto.

vuoi fare una foto, ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò con sta Kodak metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa'?

0: stavo papana conta, stavo papana conta, amma fatela papà lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, amma fatela papà fotografia, una sola, amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Giacomo Rondinella, passione.

Te voglio, te penso, te chiamo. Te vedo, te sento, te sogno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Michele Scialpi, Over Innocent.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tu che mi imbarata a fa? Che kiss me me na di io te vorrei avasà? Io e portando dopo me la gioia e te fa sono innamorati di te.

E nessuno fa niente abbastanza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.